0: Giga Flower, tu sei lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Giga Flower.
1: La teva musica.